0: Gotham. Fermati il miele, fermati adesso, perché il vento ti batte. Quando sono dei morti in battaglia, ti porti la luce, e te la vita ti cambia. Lo visti sempre passato, una stagione passa di sabato, ed arrivaste ad arcare la tristiera, il bel giorno di primavera. Sali con l'acqua in spalle, vedesti un uomo in fondo alla barra, che aveva il tuo stesso identico, ma di vita di un altro. Sparagli piedi, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, prima che tu lo vedrai esatto, cadere in terra, corso sangue. Mi spari pronto nel tuo, soltanto il tempo avrà per voi, ma il tempo te resterà per vedere, e porrai gli occhi di nuovo. Quindi usi questo, quello si volta ti vede a paura, ed imprezzata l'artiglieria, che mi cambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e per proteggere un solo momento, che il tempo non sarebbe bastato a chiedere perdono per me. Cadesti a terra senza un lamento, e per proteggere un solo momento, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Sempre stato loro.
0: Dammi a crepare di mangio, ci vuole tanto troppo coraggio, niente tra bella dritto all'inferno, avrebbe detto andarci in inferno. Ti stava dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi il palo, e gelato tutto il tempo. Dormi sepolti in un campo di grano, la rosa di mele, di pane, che di bambini, per uno di mossa. Mille palavre,
2: vedi che spettina,